0: 大家都快点啊！快点！快！后面娘，后面娘！
1: 哎呀，别看了，方姑娘前面就到了，快快快！
2: 来，后面快点！快！
1: こいつ要来了！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 てる。しかも全部国民と部隊の人は見えない。この戦を続くのは意味あるのか。
0: 意味、まさか藤原の部下のような馬鹿の同じそのまま帰って人参加もない。少なくとも目の前の虫どもを消滅する。
2: 怎么样，得手了吗？
3: 成了，打下了不少好东西的。